natural disaster. Bulibuli. Mona ke ha re ditse kasi ya di clever.

0: tana ma se wuko tana na muni taban anta dai kuno bon ze hui kwe
1: kuma ya bu se ha di se ha ah o le di ma cho ba yo na di ma cho ba
2: PCFM your pulse our beat.